0: fatto, se vi hanno nato culturale, così vi ho toccato. Quello va a cercare, perché se io tornando fuori era di me che dice, oh, claro, se arriva di membro, mi ha schedato,
1: gli ho fatto il gruppo.
0: Claro, cioè,
2: Non è che era, ma non è che era.
3: Un po' che
2: è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po'